Ma pali alla puerta, vide la luna entera. Ma pali alla ventana, vide alla estrella Diana. Ma pali al posto,